via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro.

Waka Troya, Waka Ntanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

whisky, I'll fight your strada. If I put your cool spada, stack a tinta, walk and dunk, stack a tinta, I jack a flat. Get the settle, the youth, the tit, papa, kefing, and la falso. So, Dio, Lord, Lancupa, che domande scusa, a passa fus, per pagura che il che scappa, la teie.

Ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con me, la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo.